0: Es la hora 3:46. Temperatura 11 grados. Humedad 88%.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.